0: Your Make Sense Radio, making not touch your dial. Continue to listen.
1: Mela la no meki somera, mela no meki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiore mela,
2: mela
1: la
2: mela. Mela no meki somera.

0: Mela mano mio chi so mela
1: mela no mio chi mela
0: Mela mano mio chi so mela
1: mela no mio chi so
0: mela Oro canale
1: mela
0: avare manale
1: mela
0: amore si resione.

0: Melano,
1: Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano,